0: Maskarutno hullámo, ohto, érta, trín, ta jek, jek, ohto, ohto.
1: Andare a delle gare, cosa è rom, da citromo, se delle lingue dumas a peso, ma vuol dire se è rom, andare a Roma, se è robia. Le gare, se è rom, citromo, le gare, ma è cave, so caso da sila, e te utalille, a mudis, carabo but vreme, se ne exarca, hiabo rom, ma è gare, utalille, cave, so manus. Depende auf der Kappe, dass sie wohl bei Roma Pagage. Gut, ja, das Gage, mein Fedor, proprio Kopre, Karolin, wie Gott, ich kann mich nicht so abrasen. Gut, alle, ne, weil ich wurde mein Kaber, Buti, Delle, mein Lasche, Zareste, okay, das Menü, mein Sigo, Delle, in Gewede, ich meine, mein Welt ist alle Rom. Scholle, ihr noch nach Ida, oder Selle, mein Munkara, Scholle. Le Rom, ein paar Leute, kein Mai, schon Rebuti, Scholle, Kesisch, Nordkesisch, Kischkesisch, Erdeckbel, Kerdon, einmal, kann er Rom, es Chaber, Chomago, Janis. Sir de panda varsa ste da kere luge. Ha nai le sigaretti va tira me cave va te a se rande robia. Ha de lega gaje barbare mi cote da mo gatin le mai fedesa romen. Lenge cosa da torto so vura te a marker de ona. Da che sbesa de per auto che saro ruke al hai match ca simon du viene c'ha catoro un raffinato e jone stiri le sche andale sco tuzzo. Le ho preso ro le memore. No te per auto che sa si canadente han Choro Hamasco, nai vitamino, e sarte, perché nadie ne è giù dove lo Hamasco, choro, mai choro Hamasco del. A so ci chiaro il lenga dello vende, Anira. Mi che dire, dico te, vi telefono, rassile Ramon More, ora, Giannes, ecco, dico te, il ricego, Giannes, va, il ricego, sa, che te apri. Castai, ho preso il denaro, Giordano, stai, ho dovuto in grande hai, solo per Fogdan. So godi Andre Selsin, quando, insomma, quando Andre mi sceneva il bar, sa, può essere, già ne lo deve. Che invece sono delle impiede, invece capito, sì. Andre Sesen, devo tu bello, vi godere se buchi in te. Te le buchi in te, hagia ne scato già, sorbo. Hagia mano, sciano, hagia ares. Da cana che telefono, raggian. Da cana sai che ho i vepe mandi con la scivella, cado, c'è, da cana festi, da hat cado, hagia ne vele ne vele. Hagia ne, ho zile, hat more, hat te le buchi sardo, devo tu bello, te le buchi in buon, godere se.